exagero yo. Dame una chubadita, una chubadita, mi amor. Dame una chubadita, una chubadita.